0: Angelo Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Salvatore. Di dove sei? Raccontaci un po'.
2: Di Tosso Lorenzo.
1: Tosso.
2: Al lavoro.
0: Ah, e che fai?
2: Lavoro in ospedale.
0: Ok.
1: Lavori in ospedale, sì, ho capito bene?
2: Sì.
1: Ah, ok, sì, okay. Sì, no. Beh.
0: Allora,
1: ogni tanto c'è qualcuno invece.
0: Buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi. Che ospedale?
2: Ariccia.
0: Okay. Va bene, Salvatore, sei pronto? Dovrai superare l'amico Marco.
1: Che non è difficile perché Marco si è fermato a uno.
0: Vabbè, sei pronto? Vai. Hai studiato?
2: Sì.
0: Ok. Andiamo, vai.
3: 2-1-0.
0: In che regione si trova Porto Sant'Elpidio, Salvatore?
2: Porto Sant'Elpidio.
0: Abbiamo detto prima? Puoi passare se vuoi.
2: Sì. Passo.
0: Quale monumento romano fu originariamente costruito come mausoleo per l'imperatore Adriano?
2: Passo.
0: In quale anno Cristoforo Colombo arriva in America?
1: Salvatore, capisco che sei 7-5, però certo erano facili. Allora diamo le risposte.
0: Diamo risposte. Vabbè, è Porto Sant'Elpidio. Ma ci hai seguito prima?
2: Sì, ma quando sei andato con la gente
0: tutta. No? Ah, vabbè. Porto Sant'Elpidio nelle Marche.
1: Marche.
0: Il monumento romano costruito come mausoleo per l'imperatore Adriano è Castel Sant'Angelo.
1: Sì.
0: E l'anno d'arrivo di Cristoforo Colombo
1: in America
0: è il 1492.
1: Salvatore! Porca miseria! Niente, vabbè, Salvatore.
0: Vuoi salutare qualcuno, Salvatore? Hai fatto zero, però va bene. Lo zero è il numero. Come
1: perfetto,
0: si dice?
1: Perfetto.
2: Partecipare.
1: Assolutamente, bravo Salvatore, questo è lo spirito giusto.
0: Salvatore, chi puoi salutare? Va bene Salvatore, un abbraccio forte.
1: Ciao Salvatore.
0: Ciao, lo salutiamo e noi rimaniamo con il vincitore. Che
1: Marco,
0: si sa come ha fatto per
1: Virginia. Virginia ti porti a casa la nostra dice.
0: Virginia,
1: incredibile, non hai saputo il califfo.
0: Certo.
4: No, io non anche guarda casco proprio dai nubi, ma per califfo, il califfo c'hai ragione.
1: Vabbè, comunque con Kentucky e Virginia ti porti a casa la nostra t-shirt.
0: Dai,
4: dopo tanto tempo io ho fatto.
1: Prima o poi vincono tutti.
0: Marco, Marco, buon lavoro, buona giornata.
1: Ciao
4: anche
1: Marco.
4: A voi ragazzi, ciao. Saluto, un bacio a tutti i gladiatori.
3: Ciao. La notte dei gladiatori.
5: La notte. Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Mi depandi al talk fish.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, un tizio entra molto preoccupato e fa: dottore, ho un problema, vedo tutto doppio. Il dottore fa: capisco. Allora guardi, per cortesia, si sdragli sul lettino. Quello fa: e quale dei due?

0: talk about?
1: Gladiatori.
2: Notte.
0: La notte.
2: Gladiatori.
0: Notte.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: uguale a me. La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon giovedì 3 di settembre, ecco. Geppo Greco, la GNG, anche di notte a farvi compagnia.
2: E adesso stiamo arrivando ad uno dei momenti più attesi della notte, no?
1: Sì.

0: Perché ogni notte siamo, io, oltre alla musica, oltre alle battute, oltre alle risate, vi vado a leggere la sinossi di uno dei miei
1: momento
0: ultimi romanzi,
1: profondo,
0: no?
1: Anche
0: momento,
1: no?
0: Di letteratura,
1: certo,
0: no?
1: Ci sta, di cultura, di cultura, certo, ecco.
0: Allora oggi ti vado a leggere l'incipit del mio nuovo romanzo. È un romanzo di guerra. Ti piacciono i romanzi di guerra?
1: Romanzo, la guerra non mi piace.
0: Vabbè, comunque parla di un reduce del Vietnam barese.
1: Tieni, lo Banfi, no?
0: Sì. Ed ex berretto verde che arriva in una cittadina, sì, dello stato di Spinaceto.
1: Ah, stato di Spinaceto.
0: E viene perseguitato senza motivo dallo sceriffo locale, scatenando così una violenta reazione e una caccia all'uomo nei boschi di Spinaceto.
1: Ma scusa, ma questo è Rambo, no?
0: Hai azzeccato anche l'attore, pensa. È con Lino Banfi.
1: Ah, il Lino Banfi.
0: Sì, infatti non sentito la Rambo il mio nome.
1: Come si chiama?
0: Rambo.
1: Ma che puttana!
0: È Rambo.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.

0: Gladiatori, ma che musica anche di notte!
1: Che musica, che ritmatici. Musica, che musica, ma
0: io sono ancora rimasto a Rainbow.
1: A Rainbow,
0: che
1: cosa?
0: Salutiamo di nuovo Baffi, vogliamo bene.
1: Allora, adesso però purtroppo, signori e signore, è il momento di lasciarci, ma è solamente una separazione temporanea.
0: Temporanea, per qualche ora, andiamo a riposare un po', dalle 6 saremo di nuovo qui con voi per la puntata del giovedì.
1: Non ve la perdete, perché quella giovedì è veramente tanta
0: è ricca,
1: di contenuti, Per questa notte è tutto, Geppo e Greco vi salutano, buonanotte e sogni d'oro!
0: Ciao!

0: Your Energy Music.
1: Sole, musica, estate.
0: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
2: Dammi un motivo per provare a dimenticare, a dimenticare.

0: Rhythmic History.
1: Sono arrivate le tre e partono qui le nostre due ore insieme. Dimensione Suona Roma con la voce di Don Cash a tenervi compagnia in questa splendida notte che è ancora alle temperature quasi estive. Possiamo fare un po' i sexy, che è anche il titolo della prima, che ci riporta indietro quando eravamo giovani, al 2001, French Affair con Sexy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.

La miglior musica, tutte le hippie ritmate dal 90 ad oggi, in casa di Mezione sulla Roma con lo zio Don Cash. C'è stato anche Bruno Mars con noi questa notte, Anima, Joji, The Bowser, Tom Model. Ma non accontentatevi, ora un po' di Italia. Serena Brancali, The Colors e Merck & Cremont con Partenope.

0: Voglia di musica, voglia di ritornare giovani. E allora ragazzi, torniamo tutti insieme al 1994. Quindi cinture di sicurezza allacciate. Anche così, anche se siete sul divano, dice, mi sta rilassando, ma che te frega, tu allaccia la cintura. 94 per tutti, dal Festival Bar, le note della mitica La Bouche, Vuoi essere il mio amante, prima è Lava.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Make History.
1: Ragazzi, sono arrivate le 4 e allora buon quasi giorno e buonanotte di sicuro in compagnia di Don Cash. Staremo insieme per la prossima ora e poi ci risentiamo come tutti i giorni dalle 16 alle 19 nel drive time della capitale. Ma adesso mettiti comodo, comoda, che ti riporto indietro al 2000 con Picotto e la sua Comodo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

La musica è hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Sonora Roma con lo zio Don Cash c'è stata Angelina Mango, Dua Lipa, Madonna, e ci aspettano ancora i Pinguini Tattici Nucleari, Eminem, LP, ma subito un giretto con il nuovo brano di Manu Chao e Karol G, Viajando por el Mundo, Me Gustas Tu. Alto il volume.

0: Music History.
1: Si va avanti indietro nel tempo sulle ali della musica anche di notte. In compagnia di Don Cash vi ricordo che l'appuntamento di giorno con me è tutti i giorni dalle 16 alle 19 in quello che è il drive time della capitale. Che ardaie sia con te. Ma adesso con te si ritorna indietro dritti a 20 anni fa, 2006. Ractus Party, c'è Bob Sinclair. Alto il volume.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E allora ci stiamo per salutare. Eh sì ragazzi, è arrivato il momento in cui ci salutiamo. L'appuntamento ve l'ho già dato ma ve lo rinnovo, è più tardi alle 16 come ogni giorno nel Gardai e sia con te, il drive time della capitale. E fortunato chi è già sveglio a quest'ora e chi ci sarà dopo. Lucky Ones come il titolo della novità di Topic. Peace out.
1: Dimissione suono Roma, novità.

0: And
1: giovedì mattina iniziamo a Lorenzo Palma, dai, quasi vicini al weekend, settimane che volano, temperature sempre alte, ripartenza, ma lo facciamo con un viaggio che ci permette di ritornare negli anni 90 e negli anni 2000, almeno in questo letto insieme, Lauren Wolf dal 2004. Ripartiamo questa mattina con il 1999 e Prezioso.

0: musicisti. Extended version.
1: In arrivo un progetto multietnico, tra i tanti c'era anche un italiano coinvolto nei Negro Can di Cadaves che Teveo. Sentiremo la versione di Jerry Ropero 1999. L'anno prima invece usciva Major, artista svedese che fece poi solo questo pezzo di successo, Olle Bademone, la versione remix, e subito

0: Station.
1: Estate 1995, W da sentire con a Dancing with an Angel, ma anche Bagdad, quelli di The Bomb, lì insomma capolavoro, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Non potevamo tralasciare la parentesi un po' spagnola questa mattina, anche se il progetto è nato in Belgio, sto parlando di Paradiso, lei invece la cantante.

0: Extended Version.
1: Da Hamburgo arriva Billy Ray Martin, ha dato voce al progetto italiano dei Datura per Mystic Motion del 1995. Dal 1990 anche Double D featuring Danny Estate di quell'anno. E ripartiamo invece con AD883, la versione remix di FL65 di uno dei loro pezzi più famosi, La regina del celebrità.

From disco to disco di Whirlpool Production, da risentire anche Ali, e siamo arrivati al momento di salutarci almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, vi aspetto questa sera, mi auguro con un po' più di freschetto, a partire dalle 19 sul rooftop per il salotto estivo. Fra poco Geppo e Daniele Greco, e quindi la versione G&G della Svezia.

0: Buongiorno, siamo in ritardo.
1: Ci dobbiamo sbrigare.
0: Le 6 e 2 minuti. Lorenzo Palma, prossima volta paghi un.
1: Grazie Lollo.
0: Grazie.
1: Ha lasciato il caffè pagato, lascialo perdere. Allora cari amici, come promesso ieri, siamo già giovedì e inizia la discesa verso questo nuovo weekend. Un weekend che sarà ancora in compagnia di Daniele Greco.
0: Sì, io non mi fermo mai, sono qui.
1: Sabato compreso.
0: Sì, sì, buongiorno, buon giovedì 3 settembre. Ciao Geppo.
1: Ciao Daniele.
0: Eccoci qua, la versione G&G della sveglia dei gladiatori. Senti un po' che ci abbiamo stasera. Sì, stasera, stamattina.
2: G&G, Roman Passion.
1: E di chi è questa voce?
0: Questa voce
1: è
0: sensualissima.
1: Io voglio conoscere il volto di questa voce, assolutamente.
0: Va bene, ecco, allora, abbiamo anche la versione femminile.
1: Esatto, allora amici, come al solito, anche oggi ci aspettano 4 ore ricche di tante risate, buona musica con tutta la nostra hit, soprattutto i nostri amici che ci verranno a trovare, perché già nella prima ora, dopo aver riascoltato una replica del nostro Antonio Giuliani, torneremo con l'Almanacco. E così a cascata finale 10,
0: vai,
1: con Emiliano Bolini con Vox Populi,
0: Antonio Giuliani,
1: i vostri messaggi e soprattutto anche oggi un bel momento gioco, perché
0: torna
1: c'è l'arena dei gladiatori.
0: Torna l'arena, bene, ma sei molto carico, ti vedo molto carico.
1: Io sono carico perché stiamo andando lentamente verso il weekend.
0: Bene,
1: primo weekend di settembre.
0: Il primo weekend di settembre, chi l'avrebbe mai detto?
1: Pure agosto se lo siamo levato, no, allora come al solito iniziamo con una bella barzelletta, ricordiamo di nuovo il numero di
0: 3930 119 119, quello vale per sempre per mandare i vostri buongiorno.

0: Fateci sapere
1: qualsiasi cosa,
0: se entrate, uscite, se tornate.
1: C'è il corazzone, oggi?
0: Il corazzone, sì, abbiamo anche il nostro, quello nostrano.
1: No, quello nostrano è già andato ieri, direi che basta. Va bene, direi di iniziare.
0: Sì, risate piccanti stamattina, partiamo subito, dai.
1: Molto quella hot.
0: Esatto.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Di buon mattino il nostro amico, il pensionato, il signor Giovanni, si sveglia con un sorriso a 32 denti. Tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: musica.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.

0: centro di un putiferio, di una bufera.
1: Sì,
0: social.
1: Ma già è passata sta bufera. Tanto sai che ai ragazzetti di oggi gli piace sta musica, quindi si sono fatti due risate quando gli si è bloccato l'autotune e è finita lì.
2: E non importa.
1: Ah, sì, ciao ragazzi.
0: Le 6:10.
1: Ah, scherziamo,
0: no, ma si scherza. Questo è un programma comico, lo ricordiamo sempre.
1: Certo, no.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele, buongiorno creditori e creditrici. Un saluto e una buona giornata da Zanzara. Dai, oggi gnocchi.
0: Oggi gnocchi,
1: ma soprattutto, come ho detto in apertura, oggi inizia la discesa lenta verso il weekend.
0: Oggi è 3 settembre ed è la giornata mondiale dei grattacieli. Saranno contenti a New York City.
1: Allora, aspetta che te lo dico in americano. Oggi è lo Skyscraper Day. Noi qua a Roma noi possiamo festeggiare tanto perché ce n'è uno solo. Quello all'euro, cioè che poi
0: due.
1: Uno di ufficio e uno di abitazione.
0: Uno dei Totti, l'altro di chi lavora.
1: L'altro sarà del Rino. Allora io direi di fare una cosa. Oggi tutti sotto il grattacielo che festeggiamo.
0: Portate
1: pasticcini,
0: tutti all'euro.
1: Due gatto, tramezzini.
0: Tutti all'euro. Origine della data scelta in memoria dell'architetto Lewis Sullivan, nato proprio il 3 settembre del 1856 ed è considerato il padre dei moderni grattacieli. L'obiettivo è celebrare l'ingegneria, l'architettura e le grandi strutture verticali che caratterizzano i profili delle città di tutto il mondo, tranne quelle di Roma.
1: Te posso dire, te spiego io. Allora, tante città si sviluppano verso l'alto, però più sviluppi le cose verso l'alto e più copri la luce. Quindi non è che ci voleva Sullivan per dire questa cosa.
0: Mr. Sullivan.
1: I romani che facevano? Sviluppavano in larghezza, non stavano allargati, stavano arrivati fino a Costantinopoli.
0: Esatto, è vero. No, perché metti in grattacielo a Roma, alto, 200-300 metri.
1: Stona, roba brutta. Guarda, ecco, quello che hanno fatto all'euro, per carità, è un simbolo di modernità, quello che te pare, però a mio avviso c'entra poco con Skyline.
0: In Italia ce ne sono a Milano tanti grattacieli.
1: Sì, a Milano però è una parte di Milano costruita da poco.
0: La Milano quella nuova.
1: Ma pure se vai a vedere la vecchia Milano, ecco, è l'uomo che è alto, per carità. Qui poi mi sembra che c'era una cosa, non so se è vera questa cosa, mi ricordo che non si potevano fare costruzioni più alte del Vaticano.
0: Sì, mi pare ci così, fosse una ci dobbiamo documentare.
1: Però certo, le nuove metropoli, quelle futuristiche, ci stanno pure bene i grattacieli. A Roma sì e no.
0: Shanghai, ad esempio, negli ultimi anni, insomma, tante metropoli cinesi, giapponesi, insomma. Vabbè, però noi ci teniamo i palazzi bassi.
1: Ah, noi ci piacciono le case basse.
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Just do you, gladiatori, buongiorno.
1: Senti un po'. Buongiorno a tutti i gladiatori, Giuliano da Roma.
0: Ciao Giuliano.
1: E per quanto riguarda i vincoli degli edifici per non sperare, la cupola di San Pietro è una diceria. Era solamente legato al fatto del buon gusto, perché comunque bisognava rispettare la visione della cupola di San Pietro come immensità e come quella, l'edificio più alto della città. Però diciamo che noi, oltre ai grattacieli, in tutto il mondo noi abbiamo un primato, quello delle buche, che noi vediamo in profondità, andiamo più in profondità. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, perché parlavamo dei grattacieli oggi, è la giornata mondiale dei grattacieli.
2: E io infatti mi sono andato a documentare, perché ero ignorante in materia, mi sono documentato, infatti
0: è vero, ha ragione l'amico.
2: Superare il cupolone non è mai stata una regola scritta.
0: È buon senso,
2: però fuori dal centro storico e rispettando i vincoli paesaggistici si possono costruire. È stata mantenuta questa regola non scritta per anni, anche per mantenere, diciamo, l'aspetto di Roma legato all'antichità, quello che ci ha reso famosi in tutto il mondo.
0: C'è un edificio di 100 metri, uno dei 50, stona un po'.
2: E infatti gli edifici alti sono stati fatti tutti abbastanza lontani dal centro, però non c'è mai stata una regola scritta. Ha ragione il nostro
0: amico, vedi, grazie, i gladiatori come sono sul pezzo stamattina.
2: Anche perché c'è sempre chi ne sa più di te, no? C'è sempre da imparare.
0: Dai, tra un po' scopriamo cosa accade nella storia proprio oggi, 3 settembre.
2: Perché sta arrivando l'almanacco del giorno oggi.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate. Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: La situazione meteo non cambia sul Lazio questo giovedì 3 settembre, la pressione atmosferica ancora alta, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo continua a farsi sentire nelle diverse località, con punte massime di 34-35 gradi ad esempio su Roma, ben oltre le medie del periodo. Al più soffierà un po' di vento sul litorale debole o moderato. Vi anticipo che questo caldo sarà in graduale intensificazione entro il weekend, dunque rimanete aggiornati sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima.

0: Su Dimensione sono Roma Gladiatori, buongiorno, le 6:27 di questo giovedì 3 settembre.
1: Ed è il momento di fare un po' di cultura grazie all'almanacco del giorno oggi.
0: Pronti a scoprire un po' di curiosità questa
1: allora,
0: giornata.
1: Partiamo proprio dai santi.
0: I santi.
1: Oggi è 3 settembre, giusto?
0: 3 settembre, San Gregorio Magno.
1: Questo è il santone, ma non santone tipo quello indiano, è un santone perché è molto importante. Anche perché San Gregorio Magno è il protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti e pensa proprio i papi.
0: Proprio
1: quindi
0: insomma,
1: anche i papi. Quindi, oggi è il papa dei paga aperitivo.
0: Oggi in Vaticano è quasi festa.
1: Oggi il prevote dei paga aperitivo.
0: È Santa Febe. Santa Fe, oggi è Santa
1: Fe. Ah, Fede!
0: Santa Fede.
1: Santa Fe, avevo capito Santa Fe, andiamo messi oggi. Allora, dai, oggi nasceva uno degli uomini più importanti nel mondo automobilistico.
0: Il grande Ferdinand Porsche.
1: Già il cognome dice tutto, Ferdinand Porsche.
0: Che ha inventato il Porsche?
1: Ingegnere, imprenditore, nato nella Repubblica Ceca, e è lui l'inventore della famosa forma del maggiolino. Che
0: vero.
1: Poi, se tu ci fai caso, il maggiolino abbassato ed allungato non è altro che la Porsche Carrera.
0: Esatto.
1: Quindi vedi, ha inventato una delle forme automobilistiche più riconoscibili della storia del mondo a quattro ruote.
0: E ancora oggi leader automobilistico, macchina di lusso.
1: Anche perché Porsche, se c'hai la Porsche, stai messo bene.
0: Facciamo gli auguri a Natalia Estrada, simbolo degli anni 90, la showgirl.
1: Beh,
0: che tutti abbiamo amato.
1: No.
0: Senti un po', te la ricordi questa pubblicità?
2: Se è caldo, mi spoglio. Sì, ho sempre
1: una
0: del 98.
1: Quanto era bella, poi classica, però bella latina,
0: ora
1: si sposò.
0: Ombre,
1: era la compagna di Paolo Berlusconi, no?
0: Il fratello di Silvio.
1: Esatto, lei grande showgirl, grande presentatrice, poi di Punto in Bianco cambia vita e oggi cosa fa?
0: Dal 2004 si è trasferita in Piemonte. Si è aperta un ranch e vive lì in tranquillità.
1: Insieme al compagno che insegna istruttore di equitazione americana.
0: Ma ha fatto bene, ha fatto i soldi lei negli anni 90.
1: Esatto.
0: Ha detto, sai che c'è bassa la televisione.
1: Ma poi c'è tanta gente
0: ritirata.
1: Che a un certo punto, magari tutta questa esposizione mediatica dopo un po', magari
0: sì, è vero, è vero, è vero. Auguri a Julio Cesar, il grande portierone dell'Inter.
1: Ah, no,
0: che ha vinto il triplete.
1: Roma, Julio Cesar. Julio Cesar.
0: Julio Cesar che ha vinto anche il triplete nel 2010. Eventi, sempre eventi sportivi. Nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Berruti vinse l'oro.
1: Questo è un oro che ci appartiene veramente
0: Livio Berruti.
1: A Roma. Grande Livio Berruti.
0: Fece un tempo record ai tempi, 20 secondi e 5.
1: Comunque sta cosa di Natalia Estrada mi è rimasta qui. Voglio andarla a trovare al ranch.
0: Vamos al ranch di Natalia Estrada, vamos.
3: Sole, musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Rhythmic History 80.
1: Ma che ci fa quell'uomo lì davanti allo specchio, Geppo?
2: Si sta guardando, riflette.
1: Specchia, eh?
2: Facciamo un fantastico salto negli anni 80, precisamente nel 1987, per colui che non ha bisogno di presentazioni.
1: Miss Michael Jackson, l'abbiamo vista in biopic, fa fortissimo.
2: Questa è Man in the Mirror.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: preparazione,
1: è in preparazione
0: del secondo capitolo, perché il primo meraviglioso ti lascia comunque a un certo punto della sua carriera e noi vogliamo sapere tutto.
1: Esatto, siamo rimasti lì, siamo rimasti a metà,
0: appesi.
1: E l'uscita del 2, del biopic 2 di Michael, è prevista indicativamente tra la fine del 2027 e l'inizio
0: e
1: del 2028.
0: L'aspettiamo.
1: Non vedo l'ora.
2: Buongiorno GNG.
1: Buongiorno. Dateci il buongiorno, con la carica giusta.
3: Buongiorno belli di casa. Buongiorno.
0: Ciao Sabrina.
1: Ciao.
3: Comunque non ci apprezzo la frescura che si comincia a sentire adesso.
1: È vero,
3: la mattina presto. È piacere si svegliasse presto la mattina per andare a lavorare.
1: È sempre uno simbolo.
3: Senti, mo, tutte le risposte in sottofondo. Allora io vi auguro una buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie Sabri.
1: Grazie Sabri.
3: Botte cuccia e da Sabrina un bacetto a tutti, un bacetto a Gerco.
0: Allora, grazie.
3: Bacetto a Gianluca. Bacetto a tutti, ciao.
0: Daniele, non è Gianluca, Daniele, Sabrina.
1: Ma perché è la seconda volta che dico Gianluca?
0: Non voglio
1: Gianluca
0: fare
1: è mio cugino,
0: pezzo,
1: saluto.
0: Non voglio fare il guasta pezzo. Ma il Corazon, l'ho sentito ieri sera.
1: Corazon,
0: perché è spagnolo, Corazon è spinato, si chiama quello di cognome. Mi ha detto che questo weekend ritorna il grande caldo. Ma siamo agli sgoccioli, perché tra 5-7 giorni comincia ad arrivare un anticiclone un po' più fresco, quindi teniamo duro per un altro weekend, perché
1: pronto
0: poi
1: c'è il po'.
0: Eccolo.
1: Sono Corazon.
0: Ma è vera questa cosa dei 7 giorni?
1: È tutto vero.
0: Tipo The Ring.
1: Scarica l'app di 3D Meteo.
0: 7 giorni.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
5: Estate.

0: saputo che hai mangiato molto in questa in queste vacanze. Bravo Geppo, bravo.
1: Mi sono mangiato pure un pezzo di località.
0: Gladiatori, buongiorno, state con noi, sta arrivando una replica del nostro romano doc Antonio Giuliani,
1: che più tardi ritroveremo con altri due interventi in diretta tra le 8 e le 9.
0: Poco.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il goi.

0: Le Spice Girls, le 49,
1: Spice Donne.
0: Gladiatori, buongiorno. C'è una replica da sentire.
1: Sì, andiamo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani, ma più tardi torna con altri due interventi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
0: Giuliani the best.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno,
4: buongiorno Geppo. Buongiorno Daniele, detto il sorcio.
0: No, perché?
4: Sì, sì, perché visto che appena in radio c'è il famoso buco di speaker.
0: Ma è stato arrestato, Rino.
4: Sì, ma tutti insinui dentro, capito?
0: Un terzo incomodo.
4: Però devo anche ammettere che te la stai cavando molto bene.
0: Sì,
4: anche perché vicino c'è Geppo, capito? C'è una bella mano, diciamo, certo. Ragazzo. Ma a parte i complimenti, oggi vorrei terminare. Visto che non c'è stata questa possibilità, non so se ricordate, no, la mia rubrica che andava ogni mercoledì, noi italiani siamo i matti ma gli altri fanno i fatti.
1: Chissà,
4: io no, perché l'ho scritta io, non me la posso scordare, però siccome non c'è stata l'occasione, perché nell'ultima settimana prima della pausa ho avuto dei problemi, insomma, di connessione, a Giulia che ci devi dire, volevo chiudere questa rubrica con il fatto che noi italiani siamo i matti e gli altri fanno i fatti. Mi dava fastidio questa cosa che veniamo sempre etichettati, no? Come i matti, gli italiani sono matti. Devo dire la verità, ci hanno ragione, perché poi a fine siamo matti davvero e non si può fare niente, e quindi l'ho rinominata noi italiani siamo i matti perché noi famo proprio i fatti. E lo si può confermare da questo, dopo aver letto la notizia di due amici italiani,
0: sì,
4: che per non pagare il biglietto del traghetto di più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, niente, la stupidaggine, per un viaggio di 45 minuti da Adelaide per arrivare alla baia dei canguri. La Kangaroo Island, denominata Christmas Cove, sapete quanto ci ha messo?
1: Quanto ci ha messo?
4: Ben 4 ore. Ci hanno messo 4 ore, sti ragazzi. Perché si sono costruiti a zattera da soli.
1: No,
4: dovete andare a vedere il video. Vedere il video.
1: Vabbè, lì è pure pericoloso, stanno in squali lì.
4: Dice squali, come si. Ti ricordi? Bravo, era quella, tipo. C'è squali, squilli, anch'illi. Oh, si sono costruiti questa zattera da soli, una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli. A sto punto, visto insomma il saltare da zattera, perché veniva sbattuta da tutte le parti, era meglio 9 canguri, perché, no? E stai lì, stai in Australia, non è che. Un barbecue. Il barbecue su azzattere. È un water funzionante.
0: Dal bagno, sì.
4: Hanno sfidato questo tratto dell'oceano con non poche difficoltà,
1: certo.
4: Ma hanno dichiarato che la difficoltà maggiore è stata quella di girare i sarcicci. Non sto scherzando sul barbecue, perché se guardate il video che hanno postato loro, gli italiani, certo, tutti avranno detto: vedi che gli italiani è un popolo dei matti, sì, ma noi con l'ingegno, l'arte e la scaltrezza spendiamo meno dell'altri, hai capito?
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Capitale. La Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza e cercando di raggiungerla telematicamente con email, messaggi. È stato arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche eseguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Mobilità a Roma, la ZTL del Tridente per ora resta aperta ai corrieri, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il Campidoglio aveva previsto lo stop ad accesso e sosta nelle ore diurne per 3 mesi dal 7 di settembre. Intanto il Comune lavora anche su altri aspetti della mobilità. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, Udinese-Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 9:02.

0: tutti.
1: Questa è l'ultima ora?
0: L'ultima.
2: Roman Passion.
0: La GNG is the Roman Passion.
1: A parte questa voce bella sensuale, a me mi è venuta una fame a forza di parlare di pizza.
0: Raga, qui c'è stato inviato un botto di focaccia.
1: Che si sente l'odore, guarda qui.
0: Allora, chi è questa amica?
1: È un'amica che ha scritto focaccia con varianti e ci ha mandato la foto delle focacce che ha preparato
0: a
1: casa. Però non c'è scritto come ti chiami, amica nostra. Firmate sempre i vostri messaggi.
0: Guarda questa, guarda questa.
1: Quella è buona, con
0: cipolle. La cipolla. Poi non può baciare nessuno, però.
1: Vabbè, ho capito. Perdi un amico, ma ci guadagni
0: la pizza. La pizza, ti ce l'hai già la pizza, no?
1: Viva la pizza, la pizza.
0: Parliamo di pizza, parliamo di pizza perché ognuno piace la sua. Ognuno c'ha la sua e va bene così.
1: Come dicevamo prima, dalla pasta scrocchiarella a quella col cornicione alto, dalla focaccia, dalla genovese, quella col formaggio, quella di Vienna, il crostino, la capricciosa, la pizza è buona.
0: L'importante
1: tutta.
0: Che sia pizza e che
1: no,
0: sia buona.
1: L'importante è che sia italiana.
0: Italiana,
1: che
0: bravo.
1: È quella
0: bravo,
1: la migliore.
0: Bravo, bravo, bravo. Rosaria da Latina.
1: Ciao Rosaria, bravo.
0: Ciao Latina.
1: Mi raccomando, perché se non firmate i messaggi, noi ci mandate belle foto, non sappiamo chi siete, non possiamo salutarvi per bene.
0: Va bene, amici belli, gladiatori, dove siete? Che fate? Se volete raccontateci, noi siamo qui, il numero è sempre quello, 3930 119 119. Nel corso di quest'ora tornerà a trovarci anche un appuntamento.
1: Esatto, c'è Antonio Giuliani, ma soprattutto verso la fine dell'ora arriva il momento gioco, c'è l'arena dei gladiatori, quindi qualcuno di voi si porta a casa la nostra t-shirt. Mi ripeti il numero
0: gratis,
1: lentamente per favore?
0: 393 0 119 119.
1: Dai, che parliamo,
0: è gratis,
1: sempre gratis.
0: Per fortuna.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Tra amici, sì. Uno gli fa quell'altro che lo vede preoccupato, no? Ma quando hai capito che con lei era finita? Lui fa, quando mi ha invitato al matrimonio.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: bella canzone dell'estate, questa qui dei Pinguini.
1: Buongiorno, buongiorno, visto che poi è arrivata invece che venerdì, è arrivata lunedì la mezza macchina di carbonato.
2: Ah, vedi?
1: E niente, poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Ah, sono sbagliato, mi sa che credo si sia sbagliato.
2: Ma che cos'è?
0: Scusa, hai sbagliato.
2: Ma che numero hai
0: fatto?
2: Questa
0: è Dimensione Suono Roma.
2: Era smorso questo.
0: Salutiamo Obo da Palestrina, guarda che pizza che ci ha mandato, guarda che foto.
2: Ti dico la ricetta, eh.
0: Vai.
2: Allora, è una pizza ricotta e cioccolata. Mamma mia! La foto, guarda, vorrei dare un morso al video.
0: Alla
2: foto sul computer, che
0: Geppo, hai sentito parlare della metropolitana d'Europa?
2: Questo
0: ambizioso progetto di Trenitalia che dall'estate 2027 potrebbero farci andare da Roma a Monaco di Baviera in Freccia Rossa.
2: Ma lo sai perché hanno fatto questo? Perché già esiste un treno che fa Roma-Monaco o Roma-Vienna, ma non è un treno italiano. Allora, giustamente, in collaborazione con le ferrovie di tutta Europa, è giusto che l'Italia abbia questo servizio.
0: Sì.
2: E sono partite in queste ore le corse di prova del Freccia Rossa, che è molto, che siamo proprio lì lì.
0: Siamo lì dal 2027.
2: E farà anche lui la stessa tratta. Roma Monaco o Roma Vienna.
0: Ma lo sai in quanto Roma Monaco? 8 ore e mezza. Cioè, che sembrano tante, ma alla fine mica tante.
2: Ma vuoi mettere? Allora, non te fai il traffico, non c'è la stanchezza di guidare 10 ore.
0: Sì.
2: Non devi pagare il casello. Sali, paghi il tuo biglietto.
0: No,
2: viaggi.
0: Anche confrontando con l'aereo.
2: Sì,
0: no?
2: Ma l'aereo poi dove arrivi all'aeroporto, il check-in, il check-out, scegli, prendiamo anche. Col treno tu arrivi al centro della città. Scegli e sei bello che è pronto. Ma vuoi mettere?
0: E poi lavorare, mangiare, guardare una serie senza essere trattato come un potenziale terrorista.
2: Quindi, perché magari ti sei ascoltato la bottiglietta nello zaino. Viva il treno, tutta la vita.
3: La sveglia dei gladiatori di

0: una salaria tra i chilometri 50 e il chilometro 54. Sulla radio va via Radio
1: Dimensione
0: Sono Roma e
1: no,
0: si mette in automatico Radio Evangelo con certi salmoni,
1: i salmoni,
0: i sermoni che fanno passare la voglia
1: di... i salmoni
2: e qui tocca perché l'ANAS
1: ciao i salmoni.
2: Comunque ti do un consiglio a te e a tutti i nostri amici: scaricatevi l'app gratuita di Dimensione Suono Roma e ci ascoltate senza nessuna interferenza e senza nessun problema anche da Tokyo. E poi fatelo perché è gratis. Che cosa aspettate?
1: E tra un po' sentite anche con l'app, se siete collegati con l'app, il nostro Romano Doc.

novembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su

0: su binoforum.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: perfetta per svegliarsi come si deve in questo giovedì mattina, gladiatori, buongiorno. È quella di Dimensione Sonoma, arrivati quasi alle 9:30, arrivati quasi ad un altro appuntamento immancabile.
1: È arrivato? Pronto, eh?
0: Chi? Lui?
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, allora, Jepp, volevo ricordare che scaricando la nostra app si può ascoltare anche fino in Norvegia.
1: Assolutamente sì.
4: Perché prima quello ha detto che
0: i salmoni.
4: Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, si continua a parlare di pizza, ma non si è parlato della pizza quella fatta a casa.
1: Quella di mamma, no?
4: Quella di mamma, io mi ricordo mia madre un giorno, natiella di pizza bianca, natiella di pizza rossa, natiella che le patate, dica mamma, che sa, mangia tutta sta roba? Lei, te intanto tiella. Come? Che c'è gente che se muore di fame e tu credo ma c'ha tutto te, scusami.
1: Comunque finiva, pure che era tanta, io me la ricordo.
4: Finiva sempre, perché la pizza di mamma se ne la finivi, la tiella dietro la schiena, sicuro, la devi mangiare per forza. E ragazzi, incredibilmente, io adesso sto per fare un regalo a tutti i nostri gladiatori all'ascolto, perché oggi, visto che si parla di pizza, oggi diciamo pomeriggio, dalle 17 in poi, in via Circonvalazione Gianni Colense, di fronte al San Camillo, diciamo, c'è la nuova apertura di questo locale che si chiama Magna Bene. Magna Bene, c'è l'inaugurazione. Ora 17, venite, perché io vado intorno alle 8, sarò lì, diciamo, perché se magna gratis. Capito?
1: Che te dico, vengo pure io.
4: La pizza. Addirittura c'è scritto la nostra pizza bianca speciale che scrocchia e le nostre ciriole farcite, già mi sto sentendo male, di ogni bontà alla romana. Questo è il mio amico Gianni, lo faccio perché è a scrocco, quindi capito? Non si paga, quindi venite là dalle 17, magna bene, magniamo insieme, stiamo tutti insieme, non so se Geppo ce la fa.
1: La faccio sempre.
4: Bravi, quindi come possiamo chiudere questa cosa? Vi aspettiamo per questa inaugurazione, perché c'è la pizza a scrocchiarella e quale scrocchiarella se magna?
1: A scrocco.
4: Bravo, a scrocco.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Chicago, United States of America, per ritrovare i sopravvissuti, i Survivor.
1: Sì, e loro sono gli autori della canzone, insieme a The Final Countdown, la canzone da allenamento in palestra per eccellenza. Ma tu ce l'hai gli occhi della TV?
0: Io ce l'ho.
1: Fammeli vedere.
0: Guarda che Eye of the Tiger.
1: Eye of the Tiger.
0: Arriva.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: carrozzarrua. Vai, 1, 2, 3.
1: Sono del fisico
0: no, voglia di allenarti con questa,
1: Hai
0: the Tiger, i Survivor, tornati nell'82, grazie all'appuntamento Rhythmic History 80 di Dimensione Solo Roma.
1: Adesso però lasciate i pesi, lasciate i bilancieri, perché è il momento di giocare.
0: Qui servono gli occhi della tigre, due gladiatori che si sfideranno tra poco nel nostro gioco Arena.
1: Torna l'arena dei gladiatori, 393 0 119 119, questo è il numero per prenotarvi.
0: Adesso.
1: Un semplice messaggio con la parola arena, due di voi vengono qui in onda con noi, si sfidano in un test di cultura generale, il più bravo si porta a casa la t-shirt.
0: Ridi è gratis, una t-shirt in palio al più bravo, che ne sa di più, perché abbiamo delle domandine oggi.
1: È più stato studiato, come si dice a Roma.
0: Dai, scrivi arena, ovviamente se non hai mai partecipato con noi è
1: non
0: bello sentirti.
1: Non fa male, come dice l'occhi della tigre, non fa male,
0: gli occhi della tigre di voi gladiatori vogliamo vederli, sentirli. Scrivi arena adesso al 3930 119 119,
1: forza,
0: e giochi con noi. Vai.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su

0: Ci siamo, Geppo, ci siamo! Ce l'abbiamo, i gladiatori che sono pronti a sfidarsi.
1: Scalpitano già,
2: Arena dei gladiatori di dimensione suono.
1: Allora, intanto presentiamoli. Loro sono Danilo e Roberto. Ciao,
0: Danilo,
1: ragazzi!
0: Danilo e Roberto, buongiorno!
3: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno,
3: ragazzi.
1: Buongiorno. Allora, ciao, partiamo ragazzi. Da Danilo, che è stato contattato per primo. Danilo, dici da dove ci ascolti e che cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, nella vita faccio ben poco perché sono pensionato.
1: Grande. Di dove sei, Danilo? Di che zona sei?
4: Sono a Terni.
0: Sei umbro.
1: Bene. Roberto, raccontaci qualcosa di te, vai.
3: Allora, io chiamo Tardea e lavoro nell'ambito della cinofilia, un allevamento di boxer e una pensione per cani. Lavoro più bello che puoi.
1: Ci credo, poi con i quattro zampe belli, poi boxer è un bellissimo cane.
0: Una pensione per cani, cioè, raccontaci un meglio.
3: Cosa? Allora, io più di 7 cani non prendo perché mi sono specializzato a prendere cani un po' aggressivi, tipo pitbull, trailer. Sono specializzato in quello,
1: quindi sia per gli anziani, diciamo, che quello che quando qualcuno magari deve spostarsi e non può portare il cane con sé, suppongo.
3: Esatto,
1: no?
3: Sì, ecco, okay. Per esempio ancora sono pieno perché ancora c'è molta gente in vacanza e io prima mando loro in vacanza e poi ci andrò io.
1: Guarda, ci dici il nome dell'allevamento, magari c'è qualcuno in ascolto che può avvalersi dei tuoi servizi.
3: Allora, l'allevamento è boxer delle terre ardiatine.
1: Bene. Grazie, è un bellissimo lavoro.
0: C'è anche il pitbull, sai, pitbull quando gli arriva da lui,
1: pitbull è cantante.
0: Scusa.
1: Allora, ragazzi,
3: il pitbull è una razza attesa, cani fantastici.
0: Certo. Sì, è vero.
1: Allora, ragazzi, il test è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Danilo è stato contattato per primo. Gioca con me. Sei
0: gioca
1: pronto,
0: con Geppo. Danilo, sei pronto?
4: Prontissimo.
0: E allora vamo.
2: 3, in bocca al lupo. 1-0.
1: Danilo, dimmi il nome di almeno uno dei 3 moschettieri.
4: Aramis.
1: La casa di alta moda che ha come simbolo la testa di Medusa.
4: Questo non lo so.
1: Il monte dove nasce il fiume Tevere. Dai.
4: Fumaiolo.
1: La casa di alta moda della testa di Medusa, sai che è famosissima, la testa d'oro di Medusa. Famosissima. Buttate.
4: L'immagine ce l'ho, ma il nome
1: buttate,
4: non ce l'ho.
1: Buttate.
4: Versace.
1: Stop.
0: Sì.
1: 3-3, grande,
0: sì,
1: Danilo.
0: Grande all'ultimo, è in zona Cesarini.
1: Allora, ti ripeto, ti diamo le risposte esatte. Hai detto Aramis, giusto? I moschettieri.
4: Sì.
1: Va benissimo,
4: esatto.
1: È uno dei 3 moschettieri. La casa di alta moda con la testa di Medusa è proprio Versace, bravo. E il monte dove nasce il Tevere è il fumaiolo.
0: Beh, se non lo sapeva lui, insomma, è un umbro.
1: Complimenti, Danilo, 3-3. E vediamo, adesso diventa, diciamo,
0: sei pronto, Roberto D'Ardea?
3: Sì, sono pronto.
0: Dovrai superarti qui,
3: Già aperto.
0: Dai. Pronti?
2: 3-2-1-0.
0: Quale cantante italiano è soprannominato il comandante?
1: Col K,
0: Con la K.
3: Passo.
0: Quale attore interpreta Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi?
3: Ma i nomi che non mi vengono. Passo.
0: Secondo la leggenda, cosa succedeva a chi metteva la mano nella bocca della verità e diceva una bugia?
3: Linea tagliata.
0: Tagliata? Vabbè.
3: Sì.
0: Quale cantante è soprannominato il comandante?
3: Vasco Rossi.
0: Sì, e qual è l'attore che interpreta Johnny Depp?
1: No!
3: Annaggia, era Johnny Depp,
1: Hai titubato all'inizio, Robert,
0: penso quei secondi che erano fondamentali, però vabbè.
3: Guarda, i nomi dei cani mi ricordo tutti, quelle delle persone no.
0: vabbè, 2-3,
1: Roberto, oggi ti fermi a 2, purtroppo la vittoria va a Danilo, ma come facciamo sempre con tutti, anche a te daremo una seconda possibilità.
3: Ma
1: tanto
3: sì,
1: ci segui tutti i giorni. Vuoi salutare qualcuno?
3: È partecipare,
0: certo,
3: ragazzi.
0: Roby, chi vuoi salutare?
3: Saluto tutti i miei amici pelosi.
1: Benissimo.
3: Va bene. Dai.
0: Buon lavoro, Roby, grazie per quello che fate.
3: Grazie ragazzi, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
0: Rimaniamo col vincitore, Geppo, ce l'abbiamo in linea.
1: Grande Danilo!
0: Danilo da Terni!
1: Complimenti!
4: Numero uno!
1: 3-3, non potevi non
0: Danilo,
1: vinci,
0: ma
1: non
0: com'è un'esclamazione di felicità lì a Terni? Che dite voi?
4: Taglie.
1: Tutto il mondo è paese.
0: Scusa, vabbè, una cosa del
1: grazie
0: numero.
1: Danilo, allora a breve ti vedrò recapitata la nostra t-shirt. Vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, allora vorrei salutare Roberto dell'allevamento, perché so che tiene cani aggressivi e se ci fosse un posticino per me sarei contento.
1: Grazie, allora, Danilo
0: grazie.
1: Buona giornata.

0: va come vola questa mattinata. Le mattine, no, con siamo la già, GNG,
1: siamo
0: la sveglia.
1: Siamo già alla conclusione anche di
0: già,
1: questo
0: sono quasi le 10, ragazzi. E dobbiamo ancora decifrare, in realtà, prima di andare via, Geppo, questo messaggio.
2: Ingegnere, buongiorno.
0: Ingegnere.
2: Poi è arrivata invece che venerdì, è arrivata lunedì, la mezza macchina di carbonato. E niente, poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Non lo so, adesso non
1: allora,
0: lo so.
1: Allora, primo, che cos'è la mezza macchina di carbonato? Secondo, ma il completamento di cosa?
0: Saranno cose loro, insomma, non è che possiamo canasare.
1: Vabbè, comunque adesso è il momento di lasciarci, perché lasciamo il posto a Daniele
0: sto
1: a Gianmarco Gallari.
0: È arrivato.
1: Ricordiamo i prossimi appuntamenti, però dai.
0: Stanotte con la notte dei gladiatori, a mezzanotte alle 3
1: e poi
0: domani mattina
1: alle 6 in punto torniamo con la sveglia, quella che dà inizio a questo nuovo weekend.
0: Ma poi ci sentiamo anche sabato, dalle 6 alle 10, quindi
1: con
0: non finisce.
1: Gold.
0: Dai, ragazzi, io sono un po' triste perché stiamo arrivando al weekend, finisce la settimana.
1: Ma non ti preoccupare, io faccio prolungare Rino lì in carcere.
0: Ma non è in carcere.
1: Lo dici te? C'è un birbacchino.
0: Lo dice lui. Gladiatori, buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Noi se sentimo domani. Ciao.
4: Bella questa. Che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale, la Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza dell'auto e cercando di raggiungerla con email messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Sicurezza, decoro urbano, presidio delle aree interessate dalla movida giovanile ed attenzione anche alla situazione di fragilità sociale sono il fulcro delle attività messe in campo nelle ultime ore dalla polizia nel quartiere San Lorenzo. Il bilancio delle operazioni è di 2 persone arrestate e una denunciata. Borse, apertura all'insegna della cautela per quelle europee. A Milano il FUTSIMIB guadagna lo 0,01%. Lo sport, il calcio, Coppa Italia Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: You know what time it is? Le 9:59.
4: History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Eccoci, ci siamo, si inizia.
10: Che emozione,
7: sì. Buon giovedì 3 settembre a tutti da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche in questa mattina. Come vi sentite? Qualche rientrato oggi al lavoro? Tranquilli, perché ci pensiamo noi ad alleggerirvi la mattinata con la musica giusta, con questo

fine mattinata ci sta, abbiamo ritrovato nel frattempo anche le nostre quattro hit senza interruzioni. Siamo partiti da You Make Me Feel del 1998 per arrivare fino a Milky, Just The Way You Are, la hit con lo zampino di David Guetta, cioè l'ha remixata lui, l'ha ripresa dai primissimi anni 2000. Questa invece chi è?

0: Dimensione Sonora con Shake It Off alle 11:17. Buon giovedì. A New York è vietato rifiutarsi di tagliare i capelli. Sì.
1: In che senso?
0: Ve lo dico tra poco.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Da oggi in tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

Get Lucky, Daft Punk e Pharrell Williams su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale in questo giovedì mattina 3 settembre. C'è un, diciamo, un problema, sembra una notizia assurda, almeno dal mio punto di vista, ma è vera. A New York c'è un problema con i capelli, capita che persone con capelli crespi, presente, ricci oppure afro molto ricci entrino nei saloni: scusate, posso tagliarmi i capelli, posso trattare i miei capelli e vengano respinti, perché i parrucchieri principalmente non sono formati a trattare tutti i tipi di capelli, ma soltanto esclusivamente o quasi quelli lisci. Allora, per questo l'altro ieri, il primo settembre, lo stato di New York ha deciso di introdurre delle nuove regole, anzi proprio una nuova legge nella formazione dei parrucchieri e cosmetologi. Cioè, per diventare d'ora in poi hairstylist bisogna essere formati per saper lavorare su tutti i tipi e le consistenze di capelli, quindi è una questione anche di uguaglianza nell'accesso ai servizi. In questo caso, fatto che

0: ritmo della tua estate.
1: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Rhythmic History 99.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

giovedì mattina di Dimensioni. Suono Roma, il ritmo della capitale. Capita a New York, nello stato di New York, che se hai un capello che non è proprio liscio, crespo, riccio, eccetera eccetera, tu possa essere respinto, ma non per discriminazione, ma perché molti parrucchieri, insomma, sono stati formati per trattare un capello liscio. Per questo è, insomma, diciamo, è stata introdotta dal 1° settembre scorso una legge. E invece poi, venendo alle cose nostre, c'è questo parrucchiere pugliese che però ormai da anni vive e lavora a Roma, è una star dei social, l'ideatore del format Bella sotto il Colosseo. In cosa consiste? Nel fermare le ragazze vicino al Colosseo e chiedere quanto sia, dal loro punto di vista, migliorabili i loro capelli da 1 a 10. Chiede quindi una sorta di autovalutazione che è molto complessa, eh? Attenzione, non è semplice autovalutarsi. Se la risposta è poco, le porta nel salone, sceglie un trattamento e trasforma letteralmente la loro acconciatura filmando il tutto, destinazione TikTok e Instagram. La maggior parte all'inizio un pochino vergognose, però poi alla fine che soddisfazione, cosa magnifica, si sentono più sicure di sé e a proprio agio, ed è bello vedere anche sui social reazioni di questo tipo. Bravo!

0: diretta d'oggi su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì, finalmente arriva anche la musica nuova.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

è mancata quest'estate probabilmente, anzi sicuramente, la Despacito del 2017, uno dei tormentoni un po'. Questo sound, questo mood latino nella, insomma, nella stagione che sta per concludersi. Su Dimensioni Solo Roma arriva anche la nuova di Joel Corry, si chiama Whisper.

Oops, I Did It Again, Britney Spears su Dimensione Suono Roma. Ne ha fatte nel corso della carriera, visto che si parlava di capelli, di questo insomma parrucchiere influencer anche sui social, che a Roma chiede alle ragazze sotto il Colosseo una valutazione dei propri capelli e eventualmente le, diciamo tra virgolette, restaura per quanto riguarda la chioma. E anche Britney Spears, tra le sue varie cadute, rinascite nel corso della sua vita e della sua carriera, insomma si è sbizzarrita anche con i look a livello di capelli, look iconici, e fino insomma a un punto in cui addirittura si è rasata a zero, il famoso buzz cut che ha, diciamo, cercato, ha dichiarato successivamente, per riappropriarsi della sua indipendenza. Insomma, diciamo che forse non è stato riuscitissimo come tentativo, vedendo com'è andata poi.

0: torniamo in redazione, questo è certo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri hanno arrestato un 27enne marocchino gravemente indiziato del tentato omicidio avvenuto la sera del 6 agosto al parco di Ciantocelle. Il giovane è accusato di aver sparato all'addome a un coetaneo del gruppo rivale, poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni. È stato operato e adesso è ancora in osservazione. Tutto era nato da un dissidio sui social network legato allo spaccio di droga, culminato in un incontro chiarificatore degenerato in una colluttazione a colpi d'arma da fuoco. Il secondo colpo di pistola ha raggiunto anche a un piede un altro giovane che stava minacciando i rivali con una bottiglia piena di benzina, ma in questo caso il GIP non ha ritenuto convincente la ricostruzione dei fatti, quindi non ha emesso lo stesso provvedimento nei confronti del 27enne. In preda al terrore si è gettata dall'auto in corsa una ragazza romana di 19 anni convinta di festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, un cittadino peruviano con un aperitivo, invece si è trovata all'interno di un'auto con altri due peruviani che hanno ingaggiato un violento inseguimento con la polizia. La vittima, sconvolta, si è lanciata dall'auto in corsa procurandosi delle lesioni su tutto il corpo ed è stato disposto il suo ricovero in ospedale e caccia ai componenti dell'auto. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Anzio e Nettuno nell'ambito di alcuni controlli a tappeto. In manette una donna di 65 anni trovata in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di oltre 75 grammi di crack già suddivisi in dosi, cocaina e materiale per il confezionamento. Domenica 6 settembre, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto ad ingresso gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Mezzogiorno e un minuto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Già nella terza ora, continua allora questo giovedì 3 settembre, vicinissimi alla pausa pranzo, ultima oretta che passeremo per oggi insieme. Ciao a tutti da Gianmarco, dobbiamo scoprire.

tutti, buon giovedì da Gianmarco. È stata inaugurata qualche tempo fa, ha avuto su di sé tantissime attenzioni, se ne è parlato ovunque nel mondo e c'è quasi chi è venuto apposta addirittura dagli angoli più disparati del pianeta per visitarla. E ora lei, sì, proprio lei, la stazione della metro C del Colosseo è candidata come stazione più bella del mondo al Prix Versailles 2026, riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee. Ma ce ne sono di stazioni belle nel mondo, stiamo per scoprirle. Sure.

eletta come una delle stazioni, come stazione più bella del mondo. Vedremo se riuscirà a ricevere nei prossimi giorni questo premio a Parigi. Ce ne sono, dicevamo, di belle, di bellissime, magnifiche stazioni metro in giro per il mondo. Ad esempio c'è la T-Centralen di Stoccolma, all'interno contiene le opere di un famoso artista locale che ha usato le pareti come tela e quindi sono tutte dipinte. In realtà tutta la rete della metropolitana di Stoccolma è piena di sorprese, ognuna con una sua estetica, con le sue economie, che non ti aspetteresti mai in Svezia. È un po' freddina, però invece ci sono, è molto bella. A San Pietroburgo in Russia c'è la stazione Avtovo, è stata inaugurata addirittura nel 1950.

e soffitti decorati come nelle residenze nobili, e fa un certo effetto. C'è anche la stazione Olais di Lisbona, progettata per l'Expo del 1998, è postmoderna, vibrante, colorata, piena di mosaici, materiali ricercati, ci sono state, molto belle effettivamente. Quella che invece compare in molte classifiche, addirittura in tante al primo posto, è la stazione Toledo di Napoli, che è un omaggio, lo sappiamo, agli elementi acqua e luce, con le scale mobili attraversano onde di piastrelle blu e bianche che evocano il mare quando si parla di mare.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: 100. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora,
2: siamo pronti in attesa del pranzo alle nostre protagoniste. Quattro hit senza interruzioni. La prima è di Samurai J, che è stato protagonista sui social di un piccolo imprevisto con l'autotune durante un ultimo concerto.

0: bella su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Adesso c'è chi contesta anche che le vacanze effettivamente servono a qualcosa, cioè servono a riposarsi oppure no. Dobbiamo rivolgerci, dobbiamo scoprire quello che dicono molti studi scientifici realizzati qua e là nel mondo. Tra poco.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo.

0: È arrivata Xenia, buongiorno.
1: Eccola.
0: Ci sei,
1: buongiorno.
0: Sì. Buongiorno, sai che abbiamo la sigla? Apposta pensata per te.
2: Fine dell'estate.
1: Adoro.
0: Vabbè ragazzi, un pochino il mood deve essere quello, vabbè.
1: C'è da piangere. Vabbè, sì.
0: Cara Xenia, si rientra dalle vacanze,
1: sì.
0: È un mese impegnativo settembre, il mese del rientro, appunto c'è proprio la sindrome da rientro che coinvolge in modo differente tante persone, ma c'è evidenza scientifica, quindi effettivamente esiste, c'è un temporaneo calo del benessere e della vitalità. Ci sono degli ultimi studi però che hanno analizzato gli effetti delle ferie sul benessere, ciò che accade nel rientro al lavoro.
1: Sì.
0: È vero che le vacanze migliorano il nostro benessere? Cioè questo
1: vero,
0: sì,
1: vabbè, certo,
0: è oggettivo, però gli effetti positivi svaniscono giorno più giorno meno, ma di base in tutti quanti noi dopo la prima settimana dal rientro,
1: cioè niente, non
0: cioè,
1: è niente. Per nulla assoluto.
0: Perché sta
1: sei
0: storia.
1: Giorni ed è
0: cioè capito, dici io voglio disconnettermi, magari chi ha la possibilità si fa 3 settimane, 4 settimane
1: basta
0: di ferie,
1: basta una settimana di
0: basta
1: lavoro,
0: basta una settimana per mandare tutto all'aria,
1: buttato tutto
0: come se niente fosse.
1: Benissimo.
0: E poi uno dice, no, viene da pensare, magari prolungo, mi faccio più giorni in modo che il beneficio sia maggiore. Maggiore,
1: no.
0: No, perché ci sono altri studi che proprio hanno detto che quelli sono i benefici massimi, cioè una settimana e non oltre.
1: Quindi bisognerebbe trovare il modo di poter fare ogni, faccio per dire, 2-3 settimane, 3 giorni, altre 2 settimane, 3 giorni.
0: Magari sì, cercare di fare più break nel corso dell'anno, forse meglio invece che concentrare tutto quanto il periodo d'estate.
1: Ti ritorna la vitalità? Perché io sta vitalità
0: guarda
1: l'ho perduta.
0: Guarda un po' se
1: controllo.
0: Forse nel mio zaino, controlla bene.
1: Adesso vedo.
0: Anzi, è rimasta a casa.

0: Madonna, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, che poi consigliano in realtà, forse potrebbe essere utile ogni due mesi, a proposito di ferie, ogni due mesi fare un break.
1: Sì. Ma un break di quanto? C'è una.
0: Ma secondo me anche due o tre giorni, perché poi vedi, non sono importanti i giorni che stacchi, l'importante è che stacchi.
1: Vero, vero.
0: Anche secondo me 24 ore. Ci collegavamo alla notizia che abbiamo raccontato poco fa, che ci sono evidenze scientifiche che i benefici delle ferie, al di là della durata, che siano 5 giorni o 4 settimane,
1: durano,
0: sono sempre
1: relativamente poco.
0: Sì.
1: 6 giorni.
0: 6-7 giorni da rientro. Quindi uno torna con l'entusiasmo a mille, la carica.
1: Sì, sono pronto.
0: Vai per affrontare il nuovo anno e poi dopo pochi giorni
1: crolliamo,
0: ti affievolisci,
1: come
0: insomma.
1: Come cioccolato fuso su una bella torta. Ti piace
0: no,
1: questa?
0: Hai parlato di torta a quest'ora? Perché? Mi vuoi

0: Arms su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Prossime tre ore con Xenia.
1: Pronta, capo?
0: Dai, col 3 settembre. Com'era la sigla? La fine dell'estate.
1: La fine dell'estate.
0: Che tristezza, ragazzi. Ciao, stasera.
1: Ciao.

0: resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. 3B Meteo, scarica l'app.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un incendio è divampato questa mattina nei sotterranei di un negozio in via di Sant'Antonio all'Esquilino. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. La strada è stata chiusa a causa del fumo e del forte odore che si è propagato all'esterno dell'attività commerciale. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciandole biglietti sull'auto e cercando di raggiungerla con email e messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano, lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Una diagnosi tardiva di perforazione dell'intestino è la causa della morte di una donna di 77 anni, come almeno ritiene la procura, che ha chiesto il rinvio a giudizio del medico che ha operato la donna. Il reato contestato è omicidio colposo in ambito sanitario. Come rileva il PM, la signora avrebbe potuto essere salvata se la diagnosi fosse stata effettuata in tempo, seguendo le buone pratiche sanitarie. L'inchiesta nasce nell'agosto del 2024. Chiudiamo con la musica per Summerfest. Questa sera Sal Da Vinci è protagonista del concerto all'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Meno di un minuto alle 13.
4: Adesso, now, subito.
5: Altro hit senza interruzioni.
2: E giovedì è il 3 settembre, è la pausa pranzo, sicuramente la più ritmata di Roma e dintorni. Ciao a tutti da Xenia, grazie a Gianmarco Callari per averci tenuto compagnia.

0: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

Vai questa sera così Noemi a chiudere questa 4 for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13 ed 11 minuti, giovedì 3 settembre, in pausa pranzo, che sia al volo perché siete rientrati al lavoro e quindi ci ricorda un po' la pubblicità di un po' di tempo fa: a pranzo un panino e poi non ci vedo più dalla fame, cose così. Noi comunque ci mettiamo la musica, le hit più ritmate, il momento gioco, Xenia Letica, sarà una pausa pranzo come sempre bella impegnativa e croccante, e oggi è giovedì, ci sarà anche il nostro esperto di due ruote Emiliano Cantagallo. Intanto arriva Calvin Harris e la voce calda di Rag & Bone Man con Giant.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya. The Bowser. Lose Myself.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Es un regalo de
5: Dirección Sur de Roma.
4: Y aquí, y yo no me voy sin haber pedido.
6: Soñé otro mundo.

storie brevi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Invece la nostra storia con questo caldo asfissiante non è breve, non sarà breve, perché il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Ne ha parlato il segretario generale dell'ONU. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non

meteorologiche estreme. Tant'è che continuerà a fare caldo, sopporteremo temperature sempre più calde e pare che questo caldo intenso durerà fino a febbraio.

ancora per un bel po' di giorni. Sicuramente ci sarà qualcuno che in questo momento è nel chill, come dicono i più giovani, quindi che si sta godendo la tranquillità. A proposito di chill, tra pochissimo andiamo ad analizzare le frasi che utilizzano più spesso i giovani.

0: nostri giovani ragazzi. Proviamo a capire se conosciamo qualche termine e proviamo tra poco ad approfondire un po' il linguaggio dei nostri ragazzi. Lo facciamo tra pochissimo.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: Novità! Il trio norvegese che in questi mesi ha sbancato tutte le classifiche. Loro sono i The Bowser, si sono conosciuti nel 2020 e hanno iniziato la loro attività nel 2021. Li ascoltiamo con la nuova, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

dei telefoni, no? dei primi smartphone, e di una generazione che parlava in modo abbreviato. Quella questione lì nasce per esigenze proprio dovute ai tempi.

n per dire non, insomma, anche noi ne abbiamo fatti di danni, però per adesso invece si parla abbastanza bene per quanto riguarda la quantità di lettere inserite e di parole inserite all'interno di un discorso, ma stiamo prendendo tantissimi termini dall'estero. Per esempio, si utilizza il termine friendzonare, la friend zone. Sicuramente qualcuno di voi conoscerà il significato, viene da friend e zone, quindi amicizia e zona, ed indica il

di amicizia, ecco. Poi c'è il chillare, sei nel chill, adesso si utilizza tantissimo. Ah, sono nel chill, ecco, dall'inglese to chill, rilassarsi, quindi mantiene il suo significato originale anche nello slang. Blastare è un altro termine che utilizza la Gen Z, dall'inglese to blast, che è distruggere, e nello slang si usa per indicare una vittoria schiacciante, una sconfitta. T'ha blastato, è una sconfitta sull'avversario, che sia in un gioco

Francesco Gabbani, Summer Funk, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, gli inglesismi ormai fanno parte di noi, come anche in questo caso Summer Funk. La Gen Z, che è la generazione dei nativi social, quindi nativi digitali, utilizza un bel po' di termini che ci sembrano sconosciuti, anche un po' strani, però derivano dall'inglese, che piano piano faremo anche nostri. Blessare è un altro termine che utilizza la Gen Z, e arriva da to bless, cioè benedire, termine utilizzato quando c'è stato un avvenimento positivo, ad esempio che bless questa giornata, che bless la musica di Dimensione Suono Roma, bellissimo. A proposito di musica, c'è anche il termine droppare, dall'inglese to drop, cadere, rilasciare, che è usato dai cantanti statunitensi quando rilasciano un nuovo singolo. Ho droppato il mio nuovo singolo, ecco, così. Shippare, che non ha niente a che vedere con col togliere qualcosa ad una persona, ma deriva dall'inglese to ship, cioè sostenere, si usa per sostenere una relazione tra due persone. Snicciare, solo che io li confondo tutti, non so come fa la Gen Z a utilizzare il termine migliore quando serve. Snicciare, dall'inglese to snitch, cioè fare la spia, mantenere il significato nello slang, perché to snitch significa proprio questo, fare la spia. Prof, quello ha snicciato, ecco. Oppure cursare, dal verbo to course, viene usato quando c'è stato un avvenimento negativo, ma anche per indicare oggetti che portano sfortuna. Insomma, l'ultimo termine che probabilmente conosciamo tutti, molti, che è quello più facile, è ghostare. Quando una persona se ne va, si dilegua da una situazione, da una conversazione, da un dibattito, anche da una relazione. No, raga, tra noi è

0: Momento di dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Adesso linea alla redazione, informazione a cura di Francesca Proietti.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio o suicidio all'interno di un appartamento in una palazzina in via Mare di Tasman 20 ad Ostia. Un uomo non ancora identificato è stato trovato morto dopo essersi gettato dal quarto piano. All'interno dell'abitazione è stata trovata un'anziana deceduta, presumibilmente morta soffocata con un cuscino. Non si conoscono ancora le identità delle due persone decedute e orari dei decessi. Secondo quanto emerso fino ad ora potrebbero essere madre e figlio. In preda al terrore si è gettata dall'auto in corsa una ragazza romana di 19 anni convinta di festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, un cittadino peruviano con un aperitivo, invece si è trovata all'interno di un'auto con altri due peruviani che hanno ingaggiato un violento inseguimento con la polizia. La vittima, sconvolta, si è lanciata dall'auto in corsa procurandosi delle lesioni su tutto il corpo ed è stato disposto il suo ricovero in ospedale e caccia ai componenti dell'auto. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Anzio e Nettuno nell'ambito di alcuni controlli a Taffeto. In manette una donna di 65 anni trovata in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di oltre 75 grammi di crack, già suddivisi in dosi, cocaina e materiale per il confezionamento. Sabato 12 settembre a partire dalle 18.30 il Tevere diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per il Tevere in musica, omaggio a Ennio Morricone. Il concerto spettacolo gratuito ospitato su un battello che danzerà nel tratto fluviale del Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo lungo Tevere Tordinona ricondurrà simbolicamente la musica del maestro nei luoghi da cui tutto ebbe inizio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14:03 minuti.

falso. Solo messaggi audio 393 0 119 119. Vediamo chi tra di voi è il più bravo automobilista della giornata. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra. Affermazione vera o affermazione falsa? 393 0 119 119, la tua risposta con un audio. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere

0: se c'è la linea continua il sorpasso non si può fare.
1: Benissimo.
2: Buonasera Xenia, io penso che sia falso perché la manovra di sorpasso si effettua sulla sinistra.
1: Oh yeah!

0: Eleonora. Ciao, da Roma.
1: Sei quella di prima, scusa. Pronto?
2: Ciao Xenia. Ciao. Leo da Bracciano. La risposta è falsa. Mm-hmm. In quanto non è necessario mantenere il margine destro. E al momento del sorpasso rientrare nell'immediato. Un saluto e buon pomeriggio.
3: Falso, falsissimo. Falso. A parte che per superare bisogna superare a sinistra e solo quando la strada lo permette.
1: Certo.
3: Quindi

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 x 66 centilitri, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ti senti un po' scarico? Le energie un po' sotto i piedi? Tranquillo, abbiamo la soluzione. 4 hit senza alcuna interruzione, che arrivano adesso.

0: a chiudere questa 4 for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 14:33, e a breve ci sarà anche il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto te.

0: 3B Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. 3B Meteo, scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
4: Dimensione, suono.

City, Safe and Sound, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quasi tutto pronto per il gran giro di Monza, e gli automobilisti chiaramente sono prontissimi. Charles Leclerc scenderà in pista nel Tempio della Velocità proprio domenica 6 settembre per il Gran Premio d'Italia, ma nel

0: Dimensione Suono Roma, Mopedala.
1: E con un ingresso pazzesco, Lady Marmalade, abbiamo Mr. Emiliano Cantagallo.
2: Ma ti rendi conto che spettacolo, che ingresso, che musica? Ma
1: capisci,
2: io
1: c'è cioè il Moulin Rouge. E poi c'è il Drin Drin, e questo cioè, dobbiamo provvedere a questo Drin Drin.
2: Come stai?
1: Emi, bene, tu come stai? Dove sei? Soprattutto quando torni qui in città.
2: Guarda, io sto bene, sto ancora dalle mie montagne in Carnia, nel mio albergo. Qui fa ancora 16 gradi, 13 gradi la mattina, quindi stiamo molto bene. Però quello che, di cui ti voglio parlare è una cosa, perché è un appuntamento dove chi ama la bicicletta, chi non la ama ma sarebbe interessato, chi dice adesso mi voglio comprare la bicicletta, la voglio provare, chi vuole sapere di cicloviaggio, di cicloturismo, di tutto ciò
1: chi
2: che concerne.
1: Chi vuole allenarsi un po' anche, in previsione.
2: Anche, tutte le biciclette del mondo che sono in commercio, tutte. C'è l'Italian Bike Festival che starà da domani, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre, l'Italian Bike Festival, ovvero proprio tutte le aziende del mondo inerenti e riguardanti la bicicletta sono lì, fanno provare le loro bici in pista, fanno provare le loro bici sullo sterrato, fanno provare le gravel intorno alle campagne, e io sarò lì. Sarò
1: lì. Dacci più informazioni.
2: Più informazioni.
1: Dove?
2: Io sono allo stand Orbea, che è una delle grandi aziende mondiali che vendono biciclette, perché io sono ambassador Orbea, quindi sono lì. E quindi aspetto tutti quanti, quelli che coloro vanno a visitare tutti gli stand Specialized piuttosto che Scott, piuttosto che tutto il mondo. Però io sono lì in Orbea, li aspetto là. E in più, veramente, invito tutti quanti, a quelli che hanno una perplessità alla bici, a comprare una bici elettrica. Allora, lì ci sono tutti i tecnici, ci sono tutte le aziende del mondo pronti a spiegarvele. E ci sarò anche io pronto a farvi provare invece le biciclette.
1: Ma siamo a Misano Adriatico, giusto?
2: Misano Adriatico, il circuito è quello internazionale di Misano, dove corrono il superbike, il moto mondiale.
1: È stato insomma dedicato a Marco Simoncelli, leggero.
2: Bravissimo.
1: Siamo proprio lì dal 4 al 6 settembre, ci sei anche tu allo stand Orbea. Sì. Quindi per chiunque volesse trascorrere un fine settimana in compagnia di Emiliano Cantagallo, di appassionati di bicicletta, e volesse più informazioni, può avvicinarsi a te senza problemi. E che dire,
2: veramente...
1: magari potrebbe essere l'anno della bicicletta, Emi, noi ci proviamo.
2: Noi stiamo alzando sempre di più i numeri sul cicloturismo, vabbè, poi insomma quelli ne parleremo, però veramente quello è immaginate quanti stand ci sono, veramente ci saranno decine di migliaia di persone e migliaia di aziende, quindi lì è proprio il momento dove tu, Xenia, se hai qualche perplessità, qualche dubbio, vai lì. La tua e-bike per andare a Dimensione Suono Roma, la tua, vai lì.
1: Io quest'anno voglio comprarla, dai, veramente. Quando torni ci facciamo un attimo un pensierino, perché davvero vorrei rimettermi sulla bicicletta.
2: E come si dice qua su Incarnia, ti dico e daglie.
1: Grazie ad Emiliano Cantagallo. Ci
2: voi.
1: Sentiamo già al prossimo. Ciao.
0: Riascolta Mopedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, 14:57, è tempo di andare in redazione.
1: Dimensione suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Dimensione suono Roma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

molto probabilmente con un cuscino, poi ha atteso qualche ora e infine si è gettato dal balcone al quarto piano. Dramma questa mattina dopo la strage di Pietralata e il matricidio di Ciantocelle, una nuova tragedia familiare si abbatte su Ostia. Un uomo italiano incensurato, classe 72, ha prima ucciso la madre 83enne e poi si è tolto la vita. Sul posto gli agenti delle volanti del distretto di polizia di Ostia. In casa non sono stati trovati biglietti né altri elementi. Molto

Probabilmente l'uomo, provato dalla malattia della madre, l'avrebbe uccisa tra la notte e le prime ore del mattino, sul posto anche la scientifica e il medico legale. I carabinieri hanno acquisito computer e telefonini trovati nell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata, dove lo scorso 31 agosto si è consumato l'omicidio-suicidio di Luca, Valentina e la loro figlia disabile Bianca di 5 anni. Nell'appartamento sono stati trovati i biglietti con cui la coppia annunciava la volontà di compiere il gesto estremo. Intanto oggi verrà effettuata l'autopsia sui tre corpi. Con ogni probabilità è stato il 42enne a fare fuoco con una pistola Glock regolarmente detenuta. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio, ha avviato accertamenti sui conti bancari e sui grossi costi affrontati dalla coppia per portare la figlia disabile in Messico per farla visitare da un medico. La Dispoli sotto shock per la selvaggia aggressione subita da 5 ragazzine da parte di una baby gang a colpi di pietre e inseguimento con i bastoni nei giardini comunali in pieno giorno. Sulla vicenda è intervenuta l'amministrazione comunale. Il sindaco ha chiesto al comandante della polizia locale di intensificare il pattugliamento della zona. Chiudiamo invece con la musica. Domani e sabato per Summer Fest arriva Fiorella Mannoia in concerto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. L'orologio segna le 15.

0: soprattutto i primi anni 2000 e che potrebbe veramente farci sognare ancora. Te ne parlo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo di Vino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

Dimensione sonora, ma il ritmo della capitale, chiunque abbia vissuto i primi anni 2000, magari nella fase adolescenziale o anche un po' più avanti, ha posseduto un MP3, un aggeggio infernale, incredibile, l'erede del lettore CD, l'erede del Walkman, piccolino, maneggevole, che conteneva un sacco di musica che potevi portare con te e ascoltare in ogni dove. Poi, con l'avvento degli smartphone e la musica in streaming, l'MP3 ci ha salutati e abbiamo perso anche, no, quella parte romantica legata alla musica. Bene, l'MP3 sta per tornare, non è solo un ricordo degli anni 2000, perché Justin Bieber ha deciso di creare l'erede fedele del classico MP3 con il suo nuovo brand. È stata sicuramente una sfida, lo ha detto, nell'era degli smartphone, ma l'obiettivo di Justin Bieber è quello di conquistare la nuova generazione e allo stesso tempo far tornare alla mente tanti ricordi a quelle persone che l'MP3 lo hanno vissuto per tanto tempo. Si tratta di un lettore musicale puro che punta sul fattore nostalgia, trasformando la tecnologia vintage nel nuovo oggetto di hype. E già ci sono, non è ancora pronto, ma già ci sono una marea di richieste. E chiaramente io lo voglio.

0: Your Body su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Noi lo stiamo muovendo questo body e c'è anche il mollicone accanto a me. Fammi vedere come muovi il body.
1: Stavo guardando te che muovi il body. Io però in quanto Don Cash direi muovo il money, ok?
0: Muovo
1: tanto i soldi muovono il mondo, questa
0: sì,
1: è la cosa risaputa.
0: Certo.
1: Allora, ragazzini e ragazzine del mio cuore, ho una domanda per tutti quanti voi, compreso Xenia. Il primo lavoro che avete fatto, l'abbiamo
0: lavoretto già parlato, anche
1: lavoretto, sì, ne abbiamo parlato mille volte, ma la mia curiosità non è quale tipo di lavoro, ma quale tipo di stipendio. Perché arriva dai nuovi dati Istat un dato normale, secondo me. I giovani d'oggi rifiutano gli stipendi, però c'è anche da dire che rifiutano gli stipendi fissi sotto i 1200 euro.
0: Sono d'accordo.
1: Sotto i 1200 euro, d'accordo. Secondo me, cavoli, ma che ci fai?
0: È perché noi all'epoca, pur di guadagnare qualcosina, perché poi non era così facile trovare, accettavamo la qualunque.
1: Ok, però sarebbe l'equivalente dell'epoca di 1.200.000 lire. Beh, che tutto sommato male non è.
0: Male non è.
1: Ma infatti loro dicono,
0: ma chi li ha visti mai?
1: Dai 1.200 in su se può fa.
0: Sì.
1: E allora io vi chiedo, ma il primo stipendio che avete preso, che fosse in lire o in euro, ma di quanti soldini era fatto?
0: Allora, miei pochi, devo dire pochi, sono riuscita ad acquistare l'MP3, non a caso ne abbiamo parlato poco fa. E delle casse che avevo messo al computer con il subwoofer. Era il mio primo subwoofer che avevo.
1: Quindi più o meno quanti soldi? 300.000 lire, 400.000 lire?
0: No, era già in euro, già in euro, però non era tantissimo, quindi ero riuscita a raccimolare un 500 euro.
1: Sì. Ok, adesso tocca a voi, 393 019 119, salutando la Guardia di Finanza. Il vostro primo stipendio, la vostra prima remunerazione economica piccolina, di quanti soldi è stata?

0: Tonight su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Vi abbiamo chiesto di quanti soldini era il gruzzoletto che avete guadagnato con il primo lavoretto.
1: Ragazzi, però una cosa, una cortesia, per la sigla live i messaggi dovrebbero essere brevi. Quindi belle le storie lunghe, beh, quelle ce le facciamo più tardi durante il drive time, però adesso brevi, tipo 30.000 lire, 200.000 lire
0: al massimo. Se ci volete dire 30.000 lire mi sono comprato un portafogli, va bene,
1: ok, però brevi, massimo 15 secondi, ok?
0: 393 0 119 119, il numero per farlo.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Fairwax, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.

0: di capire un po' quanti soldi ne avete guadagnato con il vostro primo lavoro al 393 0119 119.
1: Tanto da potersi permettere alcuni ragazzi anche un quadro d'epoca, no?
0: Tanto la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Emissione Suono Roma, novità.

0: Aprifibra, pinguini tattici nucleari, Goya, su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, un quadro che oggi non è acquistabile, uno dei pittori migliori che siano mai esistiti, e tra l'altro ha avuto dei periodi neri, non a caso lo dicono proprio nella canzone, sono in paranoia come in un quadro di Goya, perché l'ultima parte della sua vita è stata bella croccante.
1: Intensamente croccante. E poi sai cosa si dice quando non te lo puoi permettere un quadro suo?
0: No.
1: Mai una Goya.
0: Mai una Oddio, ma
1: vabbè, sì. Comunque, allora, adesso nel momento del Maynagoya stiamo parlando di quanti soldini vanno dato per il vostro primo stipendio. C'è chi ha beccato tanti soldi, si parla dei milioni, c'è chi un po' meno, tipo
2: 400.000 lire, ah, e con questo primo stipendiuccio comprai la lavatrice a mia madre.
1: Ok, bello.
0: Altruista la ragazza.
1: Brava.
0: Detto, non solo non li spendo per mia madre.
1: Sì, anche perché magari fino a quel momento è stata mamma e papà a spendere per voi,
0: capito,
1: e giustamente.
0: A un certo punto dici ti regalo la lavatrice.
1: Gli ultimi 60 secondi per te che stai ascoltando la radio al 393 0119 119, il tuo nome e il tuo primo stipendio. Puoi evitare di fare messaggi lunghi, messaggi brevi come lei.
0: Grazie,
1: semplicemente,
0: ragazzi.
1: Quanti soldini e che ci hai fatto?
0: Come ti chiami? Quanti soldini hai guadagnato e che cosa ci hai fatto?

0: Ciao Cristina.
1: Sì.
0: 2,5 milioni. Primo stipendio, 2,5 milioni.
1: 2,5 milioni.
0: Nei gente, è tantissima. Esatto, perché abbiamo detto prima, i giovani di oggi rifiutano una soglia di 1,200 euro. Sotto quello non va bene niente.

0: E vabbè, per questo ci sarà tempo. Però tutti siamo stati alle prime armi.
1: Sì, sì.
0: Vogliamo ricordare il tuo primo stipendio?
1: Io il mio primo stipendio ho preso tra i 400 e i 500 euro, quindi nulla assolutamente. Sono riuscita a comprare delle casse piccoline da computer e un MP3.
0: Ok, ancora scrivo, andiamo avanti. Buonasera, c'è anche Xenia. Vi devo tirare le orecchie, c'è Xenia. 50.
1: Bomba. Okay. Ci credo.
0: 50.000
1: lire all'epoca, tantissimo.
0: 40 anni fa, messaggio anonimo, 10.000
1: lire. 10.000 lire a mattina.
0: A mattinata.
1: Circa 40 anni fa prendevo 10.000 lire a mattinata, ragazzi.
0: Sì, quindi lavori tipo 5 giorni, sono 50.000 lire alla settimana, sono poco.
1: Che all'epoca.
0: 200.000 lire al mese.
1: Però all'epoca erano tanti, cioè eri ricco.
0: Sì. Sì. Brava, altruista.
1: Brava.
0: Capite,
1: capito ragazzi? Ciao. Davano i soldi ai genitori. Ciao.

0: Bello.
1: Vero?
0: Fantastico, vedi? Fantastico, okay. Sei pronto? 3, 2, 1, go!

0: anno Roma.
1: Abbiamo fatto anche, come si dice dalle mie parti, la cazziata ai giovani d'oggi.
0: Esatto, ragazzi, non si rifiuta, cioè, se deve pur partire, se parte con 1250 euro, sono 2 milioni e mezzo dei nostri tempi.
1: Allora, io sono favorevole al fatto che bisogna comunque non, cioè, pretendere i propri diritti, quindi non essere sfruttati. E quello
0: però
1: è chiaro. Ma se inizia un tot, poi dopo dai le dimissioni e via. Ma bisogna iniziare da qualche parte e non pretendere più di tanto.
0: Anche perché ci avessero detto a noi 2 milioni e mezzo, prima stipendio.
1: Dove firmo?
2: Drive time. Che dai, esci con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: senti?
1: Urca!
0: Bravi ragazzi miei, avete
1: sfondato il centralino, ci avete avvisato tutti che qualcosa non stava andando bene. Non ti sono riusciti a sentire i messaggi, sì, che sentivamo, okay, noi.
0: Probabilmente c'è stato un piccolo problema tecnico e quindi non si sentivano i messaggi. Noi vi chiediamo scusa, ma bravi, siete stati.
1: Però c'erano,
0: c'erano, vi assicuriamo che c'erano.
1: Possiamo sentire una regia?
2: Io nel 1984 il mio stipendio era di 600.000 lire. Mm-hmm. Davo 300.000 lire a casa e 300.000 lire me le tenevo io.
0: Ecco, vedi.
2: Ciao,
0: che brava.
2: Paola da Roma.
0: Era quello che dicevamo, lei dava i soldi a casa perché prima si davano i soldi a casa. Insomma, noi abbiamo ascoltato un po' di messaggi, li recupereremo tra poco, grazie per averci detto che non c'era un problema. Siete belli attenti. Primo banco per tutti?
1: Come si dice, no? È bello della diretta. Questa è la testimonianza diretta, che delle cose sono vere, che qui non c'è niente di preparato prima.
0: Bene, così io vado le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Con me ci si sente domani in pausa pranzo. Ciao belli.
1: Un bacione, ciao Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione.

0: è giallo-rossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ancora un omicidio suicidio a Roma, una donna anziana soffocata con un cuscino dal figlio che poi si è suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo in via del Mare di Tasmana d'Ostia. È successo nella tarda mattinata, indagini in corso, la polizia è intervenuta poco prima delle 13 per l'uomo non ancora identificato che si era lanciato da una finestra morendo sul colpo. Una volta entrati in casa gli agenti hanno trovato la madre deceduta, probabilmente uccisa poco prima. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda e capire anche cosa ci sia alla base del tragico gesto. A Velletri, grave incidente stradale tra due motoveicoli si è verificato questa mattina in via Vecchia Napoli. Un motorino con a bordo due fratelli gemelli di 16 anni si è scontrato con un ciclomotore Vespa Piaggio guidata da una 75enne che usciva da una stradina. Nel forte impatto sono finiti tutti e tre dopo un volo di diversi metri sulla strada. Sono tutti in prognosi riservata. Furto nella notte scorsa in via del Corso, preso di mira dai ladri il negozio Longines. I banditi sono entrati in azione con un'auto Ariete per sfondare la serranda dell'esercizio commerciale, introdursi all'interno e rubare alcuni modelli di orologi. Operativa la nuova tenso struttura allestita nell'area del San Camillo che mette a disposizione 70 posti per l'accoglienza delle persone senza fissa dimora. La collaborazione con il San Camillo, ha detto l'assessore alle politiche e alla salute Funari, nasce dalla volontà di costruire una risposta integrata alle fragilità. Siamo allo sport con il tennis US Open, in campo Dardi, Musetti, Cobolli, Bellucci, fuori Berrettini, Paolini, batte Stefanini e va al terzo turno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
3: is. Sono arrivate le 16:02, buon giovedì.

0: Tre minuti trascorsi dopo le 16 del 3 settembre, quindi tre come i trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 terrotterellando, scioglilingua fatti, abbiamo sciolto le trecce ai cavalli, anche i vostri messaggi, finalmente recuperato il piccolo problema tecnico, grazie per averci comunicato.
1: Non si sentono gli audio degli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per avercelo detto, adesso recuperiamo Torosh, recuperiamo proprio Torosh che mi casca la spalina, come direbbe Belen. Che a proposito di Belen, vabbè, comunque parliamo di altro, stiamo parlando di primo stipendio lavorativo. Quanti soldini vi hanno dato per il vostro primo stipendio e che ci avete fatto? Quindi niente messaggi lunghissimi, niente storie, correva l'anno. Ma ditemi quanti soldi avete fatto, 200.000 lire, 300.000 lire, milione e mezzo, e che cosa avete comprato col primo stipendio? Al 393 0119 119 e i prossimi numeri 1997. Tony Braxton, Unbreak My Heart.
2: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Sport.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di buon mattino il nostro amico, il pensionato signor Giovanni, si sveglia con un sorriso a 32 denti. Tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora, se ce l'hai pronto,
2: se no non lo dire.
3: Bravi, perché c'è, ho già capito. Andiamo da lui. Cioè,
2: da lui chi?
3: Da lui chi? Da lui chi?
2: Ma è meglio non dire mai sta cosa.
4: Ma lo sanno
2: da
4: chi? I nostri
2: perché
4: ascoltatori.
2: Da lui chi?
3: E allora, se lo sanno i nostri ascoltatori, non è che se uno lo sa non va presentato, capito? Cioè, bisogna, io non dico che uno bisogna presentare. Se non sa, lo sallo. Bene, tanto tu ci sei solo domani ancora, no?
4: Sì, domani.
3: Meno male, benissimo.
4: Cattivo, Antonio, come
3: io, no, io cattivo ho detto c'è solo domani, Geppo ha detto star capolinea, cioè quindi è cattivo, sono io.
2: Sta beh, scende, come si dice.
3: Per me già sta con tutti i due piedi giù, però diciamo, ecco, cioè, sentivo che parlavate di pizza.
2: Sì, sì, perché ci sono le varie fazioni, no? Antonio, pizza romano,
3: c'è
2: pizza
3: stata sempre questa cosa. Certo, questa,
2: cioè,
3: questa,
2: tu per esempio, allora, tu per esempio?
3: Allora, io vi dico una cosa, allora, la pizza nasce, diciamo, a Napoli, perché poi sì, fondamentalmente diciamo che sono stati loro, diciamo, i primi. Allora, io essendo romano, a me piace la pizza romana, ma per un semplice motivo, perché non essendo un amante, diciamo, della pizza, quella napoletana, cioè una pizza intera, io ho vissuto a Napoli, insomma, per lavoro, io non riesco a mangiarla, perché
2: sicuramente è un po' più sostanziosa,
3: bravissimo, quella romana, diciamo che a me piace, che la Napoli io prendo.
2: Però quella romana, se c'è fame, te ne mangi pure due, tre,
3: Sì, assolutamente sì. No, io quando sto a Napoli prendo la romana, la pizza romana quella. E quando sto a Roma prendo la Napoli, a Napoli. Perché mi piace la ricetta, no, mi piace a me la ricetta, mi piace sempre pomodoro e la ricetta, ok. Però poi bisogna vedere, cioè, parliamo di pizza quella rotonda, perché se poi allarghiamo i nostri orizzonti e andiamo, che ne so, a parlare di un altro tipo di pizza, quella ripiena, c'è sta niente da fare. Cioè, la nostra pizza, quella bianca, calda, spaccata, con sia mortadella dentro,
2: quella proprio fa un
3: ho capito, però allora, quindi quella fa un campione, bravo, adesso poi la fanno quella croccante, ha detto, che so, tipo stracchino e pancetta,
4: mamma mia.
3: Capito?
2: Granella di tutto dentro ci metti,
3: oppure che ne so, tipo porchetta e pomodoro la fanno adesso, ve sto a far venire
2: proprio la
3: e vado al bagno e perché non mangia perché qualcuno ne mangia tanta, no, ma poi adesso ripiene la fanno, che so, semplici, le fanno proprio, sì, tipo, sì, che so, pomodoro e mozzarella, però dentro c'è un pochino di maionese, cioè una cosa proprio
2: quelle gourmet.
3: Quindi in quel caso quella però, insomma, per carità, la pizza napoletana, io sono stato a Napoli, come vi dicevo, per tantissimi anni. Lo sanno, quella col cornicione, no?
2: Sì, sì.
3: Che all'interno tu ci puoi mettere.
2: Sì, la fanno anche ripieno.
3: Il cornicione lo fanno ripieno. Io ho provato a dire dentro al cornicione, ci si può mettere la pizza romana. Per vedere, insomma, se si riusciva a mangiarle tutte e due. E quello mi ha detto: no, guarda, non si può fare. Non ci può fare. E allora che facciamo? Dico, va, la porto col cornicione. Dico, no, guarda, io ti ringrazio, ma purtroppo a me col cornicione io non digerisco il piccione. Vabbè.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano faccia ride.
3: Viabilità.
4: Come viabilità? Come viabilità?
3: In collaborazione con Vox Populi e la sveglia dei gladiatori.
4: Ma ce l'abbiamo, c'è no. Viabilità, Emiliano.
3: Ce n'hai denaro, tra
5: poco. Sentiamolo.
3: Allora, ragazzi, situazione viabilità questa mattina a Roma.
4: Dice un po'.
3: Sul raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata interna. Se vi sorpassa una a piedi, non ve la prendete. Perché tanto è normale.
5: Può succedere.
3: Praticamente tutti i giorni che quello che succede a me. Sulla Colombo, rallentamenti verso il centro.
4: Strano.
3: Secondo i miei calcoli, chi è partito ieri da Ostia mo dovrebbe stare orientativamente all'Eur. Più o meno,
5: ce la farei.
3: Sulla tangenziale solita situazione tranquilla, clacson, bestemmie e uno col motorino che tacchiappa tutti gli specchietti.
5: Sempre matematico.
3: Aspetta, c'ho il video. Ah, il fratello è Geppo. Ciao Ste.
4: Mio fratello è Cornetto.
3: È lui. Ne ha fatti due, già lo vedo. Sulla Cassia traffico sostenuto, mentre sulla Tuscolana ormai la macchina non è più un mezzo di trasporto, è un monolocale. Bello, quindi ci può dormire dentro. Ricordiamoci che molti sono tornati al lavoro, ma le scuole ancora non sono ricominciate. Questa cosa è molto importante.
5: Sì.
3: Quindi questo non è il traffico vero.
4: No.
3: Questo è il trailer.
5: È un horror.
4: Deve uscire.
3: Tra l'altro, tra qualche giorno tornano pure i genitori coi sub in doppia fila davanti a scuola.
5: Non vediamo l'ora.
4: È un sogno doppia, che sta pure tripla e quadrupla.
3: E a quel punto Google Maps non vedrà più l'orario d'arrivo. Vedrà direttamente le condoglianze.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Buono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Get raw with the fever on the dance floor.